rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani